0: Radio Pola Notizie.
1: Buongiorno dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic e Italo Banco.
2: Bentrovati. La prossima settimana potrebbero scattare aumenti significativi dei prezzi dei carburanti in Croazia. Secondo le stime diffuse dai media, la benzina potrebbe rincarare di 9 centesimi al litro, il diesel di 20 e il gasolio agricolo di 22 centesimi. Le tariffe definitive saranno decise dal governo lunedì.
1: A spingere i prezzi è soprattutto la forte tensione sui mercati petroliferi. Il greggio ha superato i $100 al barile dopo il blocco dei porti sauditi sul Mar Rosso da parte dei ribelli yemeniti e il riaccendersi delle tensioni tra Iran e Stati Uniti nello stretto di Hormuz. Il premier Andrei Plenković ha annunciato una serie di modifiche al sistema fiscale che interesseranno artigiani, affittacamere e pensionati. Le misure saranno presto sottoposte a consultazione pubblica.
2: Secondo il governo, la riforma renderà più equo il regime per le attività che non rientrano nel sistema dell'IVA e, ha assicurato Plenković, il 75% degli artigiani non subirà effetti negativi.
1: Previsti anche ritocchi al regime fiscale degli affitti turistici e soprattutto l'abolizione dell'imposta sulle pensioni, che dovrebbe interessare circa 580.000 pensionati. Prosegue il potenziamento della sicurezza durante la stagione turistica, con una rete di soccorsi medici rafforzata sia via mare sia via aria.
2: Secondo il bilancio del Ministero della Sanità, dall'inizio della stagione sono già oltre 5.600 gli interventi d'emergenza effettuati in tutto il paese.
1: Tra le basi di elisoccorso più operative si conferma quella di Veglia, con quasi 1.500 missioni portate a termine. Prosegue l'emergenza incendi nel sud-ovest della Francia. Oltre 12.000 persone, in gran parte turisti, sono già state evacuate, altre 9.000 dovranno lasciare le aree minacciate dalle fiamme. I roghi interessano soprattutto la Gironda, dove sono andati distrutti circa 3.500 ettari di boschi e macchia mediterranea.
2: In aiuto alla Francia arriva anche la Croazia. Il governo ha autorizzato l'invio di un Canadair dell'aeronautica militare per contribuire alle operazioni di spegnimento nell'ambito della cooperazione europea per la protezione civile. Da domani 25 luglio entrerà in vigore una nuova regolazione temporanea del traffico nell'ambito dei lavori di ricostruzione e ampliamento della strada statale tra Montegrande e Pola.
1: La modifica riguarda l'area dell'incrocio con via Valle Lunga. Il traffico in uscita da Pola verso Montegrande sarà deviato sulla nuova carreggiata sud, mentre entrerà in funzione anche la nuova rotatoria che consentirà l'accesso a via Valle Lunga da entrambe le direzioni di marcia. La Galleria El Magazin di Dignano propone due appuntamenti serali. Oggi alle 21 il concerto Serenata Veneziana con Stefano Casaccia al flauto dolce e Claudio Gasparoni alla viola da gamba. In programma arie, canzoni, barcarole e sonate del Settecento veneziano.
2: Domani sera alle 21.15 spazio alla presentazione del volume Giuseppe Tartini, Genio dell'Arco, biografia critica firmata da Mirko Schipilliti, che dialogherà con Germano Fioranti, offrendo un nuovo sguardo sulla figura del grande musicista istriano.
1: Il meteo, cielo in prevalenza sereno con qualche nuvola di passaggio, borada moderata forte in attenuazione nel corso della giornata.
2: Temperature massime tra i 27 e i 31 gradi. Grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

0: Quel sono nato, fenta con ero peggio, con la bella gioventù io vissù. Dispoi mi sono sposato, però non sono diventato, in nevudi e ciappà. La pensione si arriva. In tutti sti dei de vita, Radio Pola.
1: Radio Pola Notizie. Buon pomeriggio dal programma italiano, con voi Isabel Vidaice e Italo Banco.
2: Un cordiale saluto. Damir Shegota si è dimesso dall'incarico di direttore dell'ufficio per il programma del Comitato Olimpico Nazionale dopo l'arresto avvenuto ieri nell'ambito di un'inchiesta dell'USCOC. Shegota è indagato per corruzione e riciclaggio di denaro, mentre la moglie è accusata di riciclaggio.
1: Secondo gli investigatori, l'ex direttore delle squadre nazionali croate di sci alpino, Vedran Pavlec, gli avrebbe versato nell'arco di 10 anni almeno 160.000 euro di tangenti per favorire maggiori finanziamenti al comitato sciistico croato. Parte del denaro sarebbe stata investita nell'acquisto di oro.
2: Il comitato olimpico ha condannato con fermezza ogni comportamento illecito, ribadendo il proprio impegno per legalità, trasparenza e tutela dell'integrità dello sport. L'USCOC deciderà ora se aprire formalmente l'inchiesta e chiedere la custodia cautelare per gli indagati.
1: Nuovi incentivi per chi investe nelle energie rinnovabili. Il Fondo per la tutela dell'ambiente e l'efficienza energetica ha pubblicato un bando da 38 milioni di euro destinato ai cittadini che installeranno pompe di calore, impianti fotovoltaici e per la prima volta sistemi di accumulo a batteria.
2: Le domande potranno essere presentate online dal 2 settembre. Il singolo contributo coprirà fino al 50% delle spese e potrà raggiungere quasi 18.000 euro, oppure fino a 25.000 per i nuclei più vulnerabili.
1: Il fondo sottolinea che l'obiettivo è favorire l'autoproduzione di energia, ridurre i costi per le famiglie e rafforzare l'indipendenza energetica del Paese.
2: Il Ministero delle Finanze ha avviato la consultazione pubblica sul progetto di legge che introduce il nuovo conto di investimento riservato ai cittadini per investire in strumenti finanziari con agevolazioni fiscali e costi amministrativi ridotti.
1: Ogni adulto potrà aprire un solo conto anche per i figli minorenni con un tetto massimo di versamenti di 200.000 euro nell'arco della vita, elevabile a 250.000 dopo 5 anni senza prelievi. I rendimenti e i prelievi saranno esenti da imposte.
2: Almeno il 20% degli investimenti dovrà essere destinato ad azioni di società croate quotate in borsa. La consultazione pubblica resterà aperta fino al 23 agosto e l'entrata in vigore della legge è prevista per il 1 gennaio 2027.
1: Luca Rossi è stato riconfermato alla guida di Vinistra, all'Associazione Regionale dei Viticoltori e Produttori di Vino. Tra le priorità del nuovo mandato, il rafforzamento della presenza dei vini istriani sui mercati internazionali e un maggiore coinvolgimento delle giovani generazioni di vignaioli.
2: Rossi ha annunciato il proseguimento del percorso di sviluppo di Vinistra, puntando su promozione, formazione e innovazione per affrontare le sfide del mercato e dei cambiamenti climatici.
1: Dal 27 al 31 luglio la comunità degli italiani di Pola organizza Voglio recitar con ti in C, un laboratorio di teatro in Istroveneto rivolto ai partecipanti dai 3 ai 93 anni. A guidare il percorso saranno l'attrice, regista e coreografa Petra Bernarda Blaskovic e l'attore Luca Juricic, con un programma pensato per valorizzare la lingua e la cultura istroveneta attraverso il teatro.
2: Il laboratorio proporrà attività differenziate in base all'età e all'esperienza, favorendo espressione, creatività e trasmissione del patrimonio culturale tra le generazioni. Il meteo. Per il resto della giornata cielo in prevalenza sereno con qualche nuvola di passaggio, vento moderato di bora, temperature massime fino a 31 gradi.
1: Grazie per l'ascolto, prossima edizione il GR delle 16.30.

0: Vikend počinje super povoljnom košaricom iz Plodina. Trešnja 500 grama za €59, sir Curado 100 grama za €9 i pečeno grill pile komad za €5,49. Plodine, uvijek od akcije.
1: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.

Sono le 16.30, ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, con voi Italo Banco. I titoli delle principali notizie: inchiesta dell'USCO, che al Comitato Olimpico Croato si dimette da Damir Cegota dopo l'arresto. 38 milioni di euro di incentivi statali per fotovoltaico, pompe di calore e batterie. Carburanti verso forti rincari dalla prossima settimana. Camion dell'Herculanea di precipita in mare a Pola, tragedia sfiorata. Favela, la comunità degli italiani di Dignano, presenta l'antologia del premio. Il meteo: per il resto della giornata cielo in prevalenza sereno con qualche nuvola di passaggio, vento moderato di bora, temperature massime fino a 31 gradi. Domani prevarrà il sole, venti deboli o moderati di scirocco e libeccio, temperature minime tra 10 e 18 gradi, massime tra 26 e 30.

0: Le principali notizie del giorno. Damir Shegota si è dimesso dall'incarico di direttore dell'ufficio per il programma del Comitato Olimpico dopo l'arresto avvenuto ieri nell'ambito di un'inchiesta dell'USCOC. Shegota è indagato per corruzione e riciclaggio di denaro, mentre la moglie è accusata di riciclaggio. Secondo gli investigatori, l'ex direttore delle squadre nazionali croate di sci alpino, Vedran Pavlec, gli avrebbe versato nell'arco di 10 anni almeno 160.000 euro di tangenti per favorire maggiori finanziamenti al comitato sciistico croato. Parte del denaro sarebbe stata investita nell'acquisto di oro. Il Comitato Olimpico ha condannato con fermezza ogni comportamento illecito, ribadendo il proprio impegno per legalità, trasparenza e tutela dell'integrità dello sport. Il premier Andrej Plenković ha annunciato una serie di modifiche al sistema fiscale che interesseranno artigiani, affittacamere e pensionati. Le misure saranno presto sottoposte a consultazione pubblica. Secondo il governo, la riforma renderà più equo il regime per le attività che non rientrano nel sistema dell'IVA e, assicurato Plenković, il 75% degli artigiani non subirà effetti negativi. Previsti anche ritocchi al regime fiscale degli affitti turistici e soprattutto l'abolizione dell'imposta sulle pensioni, che dovrebbe interessare circa 580.000 pensionati. La prossima settimana potrebbero scattare aumenti significativi dei prezzi dei carburanti in Croazia. Secondo le stime diffuse dai media, la benzina potrebbe rincarare di 9 centesimi al litro, il diesel di 20 e il gasolio agricolo di 22 centesimi. Le tariffe definitive saranno decise dal governo lunedì. A spingere i prezzi è soprattutto la forte tensione sui mercati petroliferi. Il greggio ha superato i 100 dollari al barile dopo il blocco dei porti sauditi sul Mar Rosso da parte dei ribelli yemeniti e il riaccendersi delle tensioni tra Iran e Stati Uniti nello stretto di Hormuz. Nuovi incentivi per chi investe nelle energie rinnovabili. Il Fondo per la tutela dell'ambiente e l'efficienza energetica ha pubblicato un bando da 38 milioni di euro destinato ai cittadini che installeranno pompe di calore, impianti fotovoltaici e per la prima volta sistemi di accumulo a batteria. Le domande potranno essere presentate online dal 2 settembre. Il singolo contributo coprirà fino al 50% delle spese e potrà raggiungere quasi 18.000 euro oppure fino a 25.000 per i nuclei più vulnerabili. Il fondo sottolinea che l'obiettivo è favorire l'autoproduzione di energia, ridurre i costi per le famiglie e rafforzare l'indipendenza energetica del paese. Il Ministero delle Finanze ha avviato la consultazione pubblica sul progetto di legge che introduce il nuovo conto di investimento riservato ai cittadini per investire in strumenti finanziari con agevolazioni fiscali e costi amministrativi ridotti. Ogni adulto potrà aprire un solo conto, anche per i figli minorenni, con un tetto massimo di versamenti di 200.000 euro nell'arco della vita, elevabile a 250.000 dopo 5 anni senza prelievi. I rendimenti e i prelievi saranno esenti da imposte. Almeno il 20% degli investimenti dovrà essere destinato ad azioni di società croate quotate in borsa. La consultazione pubblica resterà aperta fino al 23 agosto e l'entrata in vigore della legge è prevista per il 1 gennaio 2027. Prosegue il potenziamento della sicurezza durante la stagione turistica con una rete di soccorsi medici rafforzata sia via mare sia via aria. Secondo il bilancio del Ministero della Sanità, dall'inizio della stagione sono già oltre 5.600 gli interventi d'emergenza effettuati in tutto il paese. Tra le basi di elisoccorso più operative si conferma quella di Veglia, con quasi 1.500 missioni portate a termine. Prosegue l'emergenza incendi nel sud-ovest della Francia. Oltre 12.000 persone, in gran parte turisti, sono già state evacuate e altre 9.000 dovranno lasciare le aree minacciate dalle fiamme. I roghi interessano soprattutto la Gironda, dove sono andati distrutti circa 3.500 ettari di boschi e macchia mediterranea. In aiuto alla Francia arriva anche la Croazia. Il governo ha autorizzato l'invio di un Canadair dell'aeronautica militare per contribuire alle operazioni di spegnimento nell'ambito della cooperazione europea per la protezione civile. In ambito locale, momenti di paura questa mattina intorno alle 11.15 alle Slatne Stiene di Pola. Un camion della municipalizzata Erculanea è finito in mare dopo essere scivolato lungo la scarpata. Il conducente è riuscito a salvarsi lanciandosi fuori dalla cabina pochi istanti prima che il mezzo precipitasse in acqua. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia e sommozzatori. Secondo le prime informazioni non si registrano feriti. Per puro caso si è evitata una tragedia. Un bagnante ha raccontato di essersi gettato di lato per evitare il camion, mentre un altro ha riferito che il mezzo è passato a pochi metri da lui e da un bambino che stava prendendo il sole. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente. Da domani 25 luglio entrerà in vigore una nuova regolazione temporanea del traffico nell'ambito dei lavori di ricostruzione e ampliamento della strada statale tra Monte Grande e Pola. La modifica riguarda l'area dell'incrocio con via Vallelunga. Il traffico in uscita da Pola verso Monte Grande sarà deviato sulla nuova carreggiata sud, mentre entrerà in funzione anche la nuova rotatoria che consentirà l'accesso a via Vallelunga da entrambe le direzioni di marcia. Dal 27 al 31 luglio la comunità degli italiani di Pola organizza Voglio recitar con ti in C, un laboratorio di teatro in Istroveneto rivolto ai partecipanti dai 3 ai 93 anni. A guidare il percorso saranno l'attrice, regista e coreografa Petra Bernarda Blaskovic e l'attore Luca Juricic, con un programma pensato per valorizzare la lingua e la cultura istroveneta attraverso il teatro. Il laboratorio proporrà attività differenziate in base all'età e all'esperienza, favorendo espressione, creatività e trasmissione del patrimonio culturale tra le generazioni. 20 anni di storia, di lingua e di identità raccolti in un unico volume. Domani sera alla comunità degli italiani di Dignano verrà presentata l'antologia Favela 2003-2022, pubblicazione che celebra i primi 20 anni dell'omonimo premio letterario dedicato alle opere in bumbaro. Servizio di Isabel Vidaic.
1: 2 decenni di racconti, poesie e testimonianze che custodiscono la memoria di una comunità e del suo dialetto. La comunità degli italiani di Dignano presenta l'antologia Favela 2003-2022, un volume che raccoglie i testi più rappresentativi premiati nel corso delle prime 20 edizioni del concorso. L'iniziativa è stata promossa dal presidente della comunità degli italiani di Dignano, Maurizio Piccinelli, e dal presidente della famiglia dignanese, Fabio Donorà, con l'obiettivo di rendere omaggio a uno dei più importanti appuntamenti dedicati alla valorizzazione del dialetto bumbaro. L'opera ripercorre il cammino del premio attraverso una selezione di elaborati che documentano l'evoluzione della produzione letteraria locale tra il 2003 e il 2022, offrendo al tempo stesso uno spaccato della vita, delle tradizioni e della cultura di Dignano. La curatrice del volume, Paola Delton.
2: Sono 20 anni di lavori, di poesie, di racconti, c'è anche teatro, ci sono le traduzioni. Quella categoria traduzione è stata introdotta in un secondo momento, che proprio testimoniano la ricchezza culturale e linguistica di Dignano. Nel corso degli anni gli autori sono rimasti piuttosto fedeli a quelle che sono le tematiche che noi possiamo incontrare, quindi l'attaccamento al luogo natio, poi la divisione dei bumbari è avvenuta ormai 80 anni fa purtroppo, e quindi sì, praticamente le opere sono scritte sia dai cosiddetti rimasti e dagli esuli o figli di, vero? E per cui rappresenta davvero un documento non soltanto linguistico direi, ma anche storico per quel che riguarda Dignano, la sua identità, la sua cultura e in generale quello che rappresenta la lingua, vero, per i bumbari.
1: Un lavoro editoriale che vuole lasciare una traccia duratura del patrimonio linguistico della città e contribuire alla sua trasmissione alle nuove generazioni.
2: Devo dire che è stato un impegno non indifferente. Past, oggi si dice past president, vero, della famiglia dignanese di Torino, ha curato la trascrizione di tutte le opere, nonché la traduzione in italiano. Ecco, forse andrebbe detto anche questo, che tutte le opere sono anche tradotte in italiano. E poi io e Sandro Manzin abbiamo curato la revisione, per cui devo dire che davvero sono state ore e ore di lavoro, giorni e mesi, a questo punto anni direi, perché è vero, siamo al 2022, appunto per questa caratteristica del dialetto e della grafia. Ecco, ad esempio un problema non indifferente era quello della grafia. Vorrei sottolineare subito che la redazione ha deciso di mantenere la grafia originale degli autori con minime correzioni di refusi, semplicemente appunto per documentare questo aspetto quasi popolare, vero, del concorso. Ogni autore ha usato la grafia che ha voluto e non ci siamo mai imposti né a livello di premiazione di concorso né a livello di stesura dei lavori nell'antologia. L'antologia vuole essere soprattutto un documento perché raccoglie, è vero, sono quasi 600 pagine, raccoglie in 600 pagine, diciamo così, tutti i lavori di questo concorso Favela, che sarà un documento. Intanto le giovani generazioni sapranno in qual era la lingua dei propri avi, e poi, siccome anche io sono una studiosa di dialetto e di tradizioni locali, direi che rappresenterà un valido documento per gli studiosi.
1: Il volume permette al lettore di ripercorrere 20 anni di creatività letteraria e di riscoprire la ricchezza del dialetto dignanese, un patrimonio culturale che continua a vivere grazie all'impegno di autori, associazioni e istituzioni. La presentazione è in programma domani alle 20 a Palazzo Bradamante, sede della Comunità degli Italiani di Dignano.
0: Rimaniamo a Dignano, dove la Galleria El Magazine propone due appuntamenti serali. Oggi alle 21 il concerto Serata Veneziana con Stefano Casaccia al flauto dolce e Claudio Gasparoni alla viola da gamba. In programma arie, canzoni, barcarole e sonate del Settecento veneziano. Domani sera alle 21.15 spazio alla presentazione del volume Giuseppe Tartini, Genio dell'Arco, biografia critica firmata da Mirko Schipilliti, che dialogherà con Germano Fioranti, offrendo un nuovo sguardo sulla figura del grande musicista istriano.

Domani avremo cielo in prevalenza sereno, venti deboli o moderati di scirocco e libeccio, temperature minime tra 10 e 18 gradi, massime tra 26 e 30. Grazie per essere stati con noi, vi ricordo domani alle 16.30 la Cioccolata con la Petra, domenica alla stessa ora appuntamento con la parola del Signore seguita dai cori e dalle sac delle comunità degli italiani. L'informazione in lingua italiana torna invece lunedì con le edizioni delle 11, 14 e 16.30. Buon proseguimento d'ascolto con Radio Pola.

Amor, devo andare, ma tornerò qua. Te lascio sta lettera che spero forse mai ti leggerà. Un viaggio per mar, fin dove non so. Te lascio con questa mia promessa, principessa, tornerò.

però, perché mi tornerò. Questo amor vanta i libri di storia, mi so, e ti spetimi ancora, perché quel che era sei il nostro sol e non può naufragare.